bisogno sperarsi, l'argento è tu. Che lingua! Manco male coniunza quanto